per la mia ragazzina, il 21 ottobre. La mia fluto fa un zan, un zan, un zan, la mia fluto fa un zan, e le tendrà più scadu un zan, la mia.

fondo va de trio non va da un esine una quinta di fondo sono da sette trio fondo sono da cinque sono da sette sono da cinque sono da trio dai tre quanta trio sono da fondo sette trio sa mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu mi chiedo tu

0: Contes de la Garonne. Bernat Berger, Lou Bernat Kuntaire.
1: Vous contarei pas le conte de l'Emili. De tout biais, es pas le conte de l'Emili que me caldrio dire, mas già prononciar un nom vertadier de l'Emili, gausi pas. E encaro menz contar a sua historio. Braco es un historio tutto simplotto, suabo, fresco, un historio que un nenet polirio escuta abans de trovar lo som, un historio meraviglioso, poetico, que vos deixario buco badanto, lo senses apasits, l'uel escarabiliat e lo cor pantaissus. Lo conte de l'Emili es ni un nessice pietadus, ni un caliulado de fidere paixolo, ni un fadeggiado d'aigo segnado, ni un trovata lo menclus che degusi dentro pas, ni un cacciobieglio della treseno dimensiu o de spandis parallels. Nu, lo conte de l'Emili es un conte che vos reconcilio a me labido, a me los autres e che vos turno lo surire. Lo conte de l'Emili es un conte che gausi pas conta, che podi pas conta. L'Emili es pas un personaggio straordinari, un drat de vertut singularos, es pas un eroi de la rasso dels mejo dioses. L'Emili es ni un masque, ni un geni, ni un drac, ni un mostre, ni un demoni, ni un arcangel. Nu, l'Emili es un esse de care d'osses. Ni nessi, ni subreprouvent, l'Emili es un homme che potes cruzar din la carriera, che potes tre lo vostre besi al teatro o al cinema. L'Emili es un personaggio che gausi pas ne fa lo retrace, ni mai l'appella del si un non bertadier. Lo sul cop che insageri de dire lo conte de l'Emili fugheta un obeliado di un bilaccio della Banlego de Toulouse. Un quarantenat de personas seron acampados din la sala de lai festos. Al fons, sus un taulo, esperavan cocos e biblanc. Lo conse, sietata la primera rengo, abio fait un tros de discurs de benvengudo. Lo president del fugal rural, sietat de costum, abio presentat. Lo regent abio fait cantar un nadalet als esculas del vilace, que seron sietats a plato chiul davant las primeros cadieros. Abbiamo cominciato a me proprio un mesurato di retard, ma sautam mi stimava mai di sperare più che non pas d'estre desrengata al miec d'un conte per qualcun che arriva in retard, che fa peta la porto e che se sieto embulega las cardieros. Abbiamo già dit dos contets cantente meneri lo conte del Bert de l'Emili. Lo conte de l'Emili comenzo pel siu retrac. Como acababi la primiera frase e che venioi de cridalo nun verdadier del personaggio, la porto se du briguet, un homme d'intret e senza cap de bruc se n'anguet sietta al miec de la darriero rengo. Se quitel la vesto e magacet. Ne fugheri tut burrulat e mancheri ne perde lo fial. L'homme che venio de d'intra, Lucio Anà d'Ursas, la sio cara ruggetto, la sio mustaccio negriglioso, la sio smas bellos come de batadus, l'homme ero l'uberto mio, l'Emili, che venio in de ne fa lo retrac. L'Emili che venio in de ne crida lo nun. L'Emili come l'avio sumiat. L'Emili bomba della nuei, bomba del conte, l'Emili che se chitavo la besto, che magacciavo, redde sul sa carriero, attentivo. Los nostres agaces se cruzeron e lo Bernat continuet lo conte. Era sietata la darriero rengo, la besto pausado sul genuls. Lo Bernat magacciavo in conta l'istorio del Bertumiu. Ma schitomen se m'aperi Bertumiu e chitomen se l'utros de retrac che abbio ausit ero lo mio, ero pas la mio istorio che lo Bernat contavo. Nu, lo Bertumiu, che lo Bernat ne parlavo, ero in contaire. Un contaire pietadus, all'ispirazio pulsivo, che pigliavo sem vergogno los mai grans, che mai d'un cop ero fiulat, che multiplicavo la representazione a gratis, los contactes per mendica uno prestazio, che pubblicava a conto d'autu de libres che de guise gestio pas. L'ubertu miu del conte causisioi ero un trasse de personaggi che l'ubernan ne resumio la bido, l'hai cagato sul revers, las vexatius. S'ero pas stata che l'orgul, a che lo set de glorio de celebrità, a che lo megalumanio, l'ubertu miu de tan de mediocrità ne serio estat esmovente. Lo conte s'acabava mal. Lo personaggio che abusava in la folio e era imbarrato in un ospedale psichiatrico che remenava tutto il sanclame del giorno trosse de contes incoerenti che ero lo solo a comprendere. Alla fine, quando il pubblico picchette della IMAS, barrere i luzels. Quando lo stronere di Bri, lo fronte in susù, la camisa bagnato, alla dariero rengo la cadiera del Bertumiu ero bude. Digaz demanderi alla fine del spettacolo e mbevole l'ubi blanc a un besi del Bertumiu. Cunei senza che l'uomo che arrivette in retard che se siete de costo bus e che demurette pas che l'utente di un conte? Chi mi risponde l'uomo? Mas de guse spas benguit se siete a costo giù. Me prometteri de pas jamai torna a conta l'istoria del dell'Emili. L'upel ras, giù il capel de patta, la caro russello de mussiu, d'un più o meno d'un cic de culero, Silio Barat e l'hai posto sarados, la smuttaccio tagliato de fresc, lo costumo della bestia cruzato al plec, la cravato a regos planusato, l'Emili Sarasi caminabo, afferranit, cap al monument des morts. Sul pitre, un orrengo de decorassius, la legge d'unu, la cruz della liberassiu, la medialo militario, la cruz de guerro, la cruz della balu militario, se brandision en lusi al sulel. Sull'eschino, pel moment, en roulat all'entour de l'ast, portavo lo drapeu. Obe, esel, cacestan, abio l'unu de portar lo drapeu alla commemorassiu della fine della guerra. Aue l'unu de portar lo drapeu, e per primier cop beleu de tutto sabido, estre en retard. Puto d'incombromenze che lo mondo è taleu che gli abbia un giun feriat, sottision tutte slaveiture per andare a passeggiare, al lioc d'onorà la memoria di tutte lus che s'erano sacrificati per la patria. E di se sacrifica, l'Emilio si abbia de che parla. La resistenza, tre da debuto, poi il Londros, l'armato d'Africo, la compagna d'Italia, lo debarcomento di Provenzo, dios nafraduros, quattro anni di patimento, d'abnegazione al servizio della libertà, della dignità dell'uomo, della grandezza della Francia. Poi, l'unazismo è sputit, l'enemico ereditario plegat, ero demurato in l'armato al servizio della patria. E fughe l'Indocino, la casa al sbiez di Largi Risieros, di empien fu che ne plurava in cuore di vergogno. Puei fughe la pacificazione d'Argerio. Esa chi che se fagge l'umai remerca per il coraggio, per la valentiso, mai d'un cop. S'ero perdu lo conte des engagements, della superassiv comandos, che si fasio tutto un purtà, la sagaccios, che gli avio perdut mai d'un compagno. La casba d'Arge, la cluse de Palestro, los Aureses, Setif, Tevesa, los Duars de Cabirio, los Feruses, Sabiolus de Rauca, inventa las sios enganos, bese de Luen las sios traperos, demasca los sios complici, que sero gagnata a chi los sios galun de sutu officier, la reconnaissance de Franzo e l'Aisunus. Plutôt de Gubromens, s'affanavo l'Emili capo al monument des morts, d'un pe ardit malgrat los 65 ans che portavo. Arrivata al cap della Benguido, che già un gruppo bel di persone, qualche schepis, uno caschetto dei prefetti, esperavano, al pe del monument. De seguire la cerimonia vanavo comenzà, ubeleu abbio già cominciat, piuttosto di incombromenz. L'Emilio da Valet del Trepadù e lo drapeo al cap del bras, se lanzet cap al monument. La Volkswagen, che abbio pas visto, pude pas levita. Fughe tuat sul pic. L'unuredino ben susan che la menabo nen fughet tut destimburlat. Mektub, cumo diget.

alla primo cantino d'un adlu primi e putù. Altin scapio i pasencaro, lu bastè del tirotap. Pres la primiero ganaro, primi e mal de cap. Ciuccheri pas de bledino, ni de light a petto bel. Mas al trau de la tettino, de tisano de gabel. Sapieri leo fino musco, che se lu paure beccas. Che beu pas cago de pusco, serio pas muncas. A come ben del papeto,

Aïdo, né caldrio per estanca. Mon fa fiede d'anaïdo, las cabos del batica. Chumitant agar canuno, que nos tressegni del sel. Mames la lengo comuno, trapo de baisel. L'occhiul messe pansariglio, e lo murre putulat. L'unas comuno muriglio, lo fece parpagliulat. E l'appeglio a focrunico, pas men speti la santat. E tu stens e fai l'anico alla facultat. M'han pres de sang e ne risi en caro cardiu mercè. Antrapat all'analisi che ri del gruppo AOC.

tu portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

0: Abbiamo ascoltato due rapsodie del compositore del Segle de Zenau, Franz Liszt, d'imprimi la rapsodio ungherese numero 12, seguito della rapsodio ungherese numero 9, Lo Carnaval de Pest. Susaco a questa emissione de preferenze classico a capo, a disiati.
1: Preferenze classico. Le meilleur de la musique, une émission présentée par Esther.

enredado en rugeto. Que lo parabolo di profeta. Io lo ripetevo sovente.

la sinfonia numero 4 de Ludwig von Beethoven. Cambiando un busi de stile per una capa russio ambe Shostakovich, nascut en 1906 e che moniquet en 1975, ma ici la sinfonia numero 4 en do minor, composato en 1936, 12e movimento moderato con motto.